0: at my patio.
1: ET Uño or Radio. Piyum Yikere Wer Quaro.
0: At my patio.
1: ET Uño or Radio. Or Radio.
0: Or Radio. Or Radio. Or Radio. Or Radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Pi yom chun kere wer kwaro.
0: Pi mara me pachu.
1: Pi mara me pachu.
2: Iwan lang yu bidu tela.
3: Ah, iroko kamu pene. Iti winyo o radio. Iti winyo o radio.

0: Old radio.
1: Piyomchun kere wer kwaro. Bimarame pachu.
2: Iwan lang yo bido tela. Iloka kamu pene.
1: Iti winyo old radio. Piyomchun kere wer kwaro. Bimarame pachu.
2: Iwan lang yo bido tela. Iloka kamu pene.
1: Iti winyo old radio.

0: de wear kwaro.
1: Piyom chunche de wear kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
3: Ah, iroko kalupene. Iti winyo, or radio.
4: Or radio.
5: Or radio.
4: Or radio.
5: Or radio.

0: Radio.
1: Radio.
0: Radio. Radio.
2: Radio.
0: Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Rad